poi magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.